Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore